0: Wer Rat sagt, muss auch B sagen.
1: Ho iniziato a sentire i suoi passi avvicinarsi sempre di più. È stato allora che ho capito.